Che ciò corre intro in aiuto mega sciop con piacere ci vilani la te ben. Ida sognam drago.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo